0: This is the end.
1: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te. La mia opinione.

lui lo sa, ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te, domani sera, cerco.

quanto l'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascando con te. Ho fatto l'amore come per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.

Dammi le braccia, muoio noce, la testa andata si sa. Fate l'amore con me, mi sono amata da me, figuriamoci se ci casca.

In città c'è un castello, con mura talmente potenti, che se ci vai a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.